taste, rip, rip, taste. I'm taste, rip, rip, taste. Taste, rip, rip, taste. I'm taste, rip, rip, taste. I'm taste rip rip taste. Taste rip rip taste. Babe, I'm taste rip rip taste.

non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi